Ricordo il placatibili senapiti ili moram tugom okrenuti glavu il placatibili.